di joy ala jamat lamin ja sama waji ci betwar dakar na jaay ndey mari ma ci cote war par gey brim gey binta jaay al gey brim gey binta jaay magi tek war jaw fay sa kumba ise jey ibrahima ibrahima yasin lañu di